bello del veleno di lucco prevista alle 8 della mattina. Il veleno disfruterà di una carica cocchina sugli agliari alla terminale di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.